Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: l'indovinello del giorno.
1: A quale domanda non puoi mai dire onestamente di sì? La risposta è: stai dormendo?
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Cristiano Cosa. La vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 2 e 52 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Roberto Carlos. Canzone per te.
4: La festa appena cominciata.

0: mi chiamo Erika di Agrigento e io ascolto Radio Margherita perché quando studio mi sento meno sola e mi piace Radio Margherita.
1: Con Radio Margherita, quando studi, ti senti meno sola. Anche ad Agrigento.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Peppino Di Capri.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Peppino Di Capri.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Champagne, L'ultimo romantico, Roberta.
3: San Giovanni, Farfalle.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 3 e 31 minuti. Sergio Caputo, Sabato Italiano.

0: L'accesso alle competenze digitali è fondamentale per garantire pari opportunità a tutti. Promuovere l'alfabetizzazione digitale significa ridurre il divario tecnologico tra generazioni e classi sociali. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Claudio Baglioni. Sabato pomeriggio. Passo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 3 e 51 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

sono Filippo e chiamo da Milano. Io ascolto Radio Margherita perché ho avuto un momento negativo della mia vita, sono caduto un po' in depressione e ascoltando Radio Margherita mi sono veramente tirato fuori. Sono molto molto contento e vi ringrazio.

0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Lara St. Paul, pseudonimo di Silvana Aregash Savorelli. È nata ad Asmara in Eritrea il 31 marzo 1945 ed è stata una cantante italiana attiva dagli anni 60. Intrapresa la carriera di cantante, a soli 16 anni debuttò al Festival di Sanremo con il nome d'arte di Tania. Il grande successo arrivò successivamente, a Sanremo nel 1968, quando cantò abbinata a Louis Armstrong il brano «Mi va di cantare». Successivamente partecipa come soubrette a programmi televisivi di successo. Nel 1971 partecipa a Canzonissima. Nel 1972 e nel 1973 ritorna al Festival di Sanremo. Lara St. Paul aveva una voce dolce e sussurrante nel suo modo di cantare, c'è il rigore della grande scuola americana. Timbrica e virtuosismi sono ineccepibili, l'intonazione è perfetta. Il 1973 vede l'incontro artistico tra Lara St. Paul e il celebre arrangiatore e direttore d'orchestra americano Quincy Jones. Il 1976 è caratterizzato da un intenso tour negli Stati Uniti e in Sud America. Nel 1977, supportata dal marito, l'artista diventa discografica di se stessa fondando l'etichetta La Sapa, dalle iniziali del suo nome d'arte, casa editrice e discografica. Nel luglio del 1978 posa senza veli per il mensile Playboy. Negli anni 80, oltre alla musica, Lara svolge attività di giornalista e designer. Nel 1983 è una delle soubrette che lanciano in Italia il fenomeno dell'aerobica con una serie di videocassette e libri e dischi dedicati. Pubblicando l'album Aerobic Dance, che vince il disco d'oro e un premio al Festival Internazionale di Tokyo. Nel 1992 torna alla musica con Lara Super Special, un live con la direzione musicale di Gianmarco Gualandi, con orchestra ritmico-sinfonica, che verrà trasmesso in televisione in 18 paesi del mondo. Il programma ha ricevuto il premio speciale della critica televisiva. Lara St. Paul muore a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, l'8 maggio 2018, all'età di 73 anni. Tra le canzoni più conosciute di Lara St. Paul, ricordiamo La voce del silenzio, Se non fossi fra queste mie braccia, La canzone porta fortuna, Mi va di cantare.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lara St. Paul.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Neffa, per sognare ancora. Pensa

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 4 e 53 minuti.
1: Colapesce Di Martino. Musica leggerissima.

0: insieme.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un miglioramento del tempo sul nostro territorio, anche se permarrà un po' di variabilità. In dettaglio al nord non mancheranno ampie schiarite con la possibilità di qualche isolato fenomeno sui rilievi alpini. Al centro Italia un po' di nuvolosità sulla fascia adriatica con qualche rovescio in Appennino, mentre al sud qualche fenomeno sull'Appennino meridionale, altrove non mancheranno ampie schiarite. È attesa poi una maggiore nuvolosità in serata. Sole protagonista invece tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime che inizieranno a diminuire soprattutto al nord Italia e sulle regioni adriatiche. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Maddalena. Oggi è l'onomastico di Maddalena. Il nome ha origine greca o ebraica e significa donna nativa di Magdala. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 22 luglio del 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. Lo scioglilingua di oggi è «O Tito tu tentenni tra tante tende di tante tinte, perché non trovi tinta o tenda che t'accontenta?» Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sai dov'è il Camerun? Tra il cucinum e il bagnum. Ed ora l'aforisma del giorno. Non c'è nulla di più prezioso del tempo condiviso con chi ami. Il consiglio della nonna di oggi è: oggi volete cucinare un ottimo riso? Provate ad aggiungere qualche goccia di limone nell'acqua di cottura. I chicchi rimarranno ben separati tra di loro per un risultato perfetto. Adesso l'indovinello del giorno. Si spogliano sempre in pubblico. La risposta è le schede elettorali. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Luigi di Castelvetrano. Quave piccole campa felici e con nave piccole perde puro l'amici. E ha denaro campa felice, vive felice. Chi non ne ha invece perde pure gli amici.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Consustanziale. Consustanziale. Dal latino dotto tardo ecclesiastico, consubstantialis, composto da substantia, sostanza, significato, in teologia, di una sola e medesima natura e sostanza.
3: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Franco Battiato. Col tempo sai.
1: Col tempo sai. Col tempo tutto se ne va. Non ricordi più il viso. Non ricordi la voce.

pace col mondo e ti senti tradito dagli anni perduti, allora tu

0: Ogni specie ha un ruolo essenziale nell'equilibrio della natura. Preservare la biodiversità significa garantire il futuro del nostro pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Mango, lei verrà.
3: Lei verrà.

0: Radio Margherita.
1: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce

0: diventa sempre più grande nella notte che sta per finire, è la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Nino Buonocore, scrivimi.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 5.

0: Andiamo in Germania e troviamo Helga Vogel, tanti auguri, tappa a San Nicandro, in provincia di Bari, per festeggiare Aurora Tesoro. Un saluto speciale va a Emilio Follesa di Pula, in provincia di Cagliari. Non dimentichiamo Anna Silvia Rivilli, di Mistretta, in provincia di Messina. Infine, gli auguri vanno a Carmela Panepinto di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Giuni Russo.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Giuni Russo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Alghero, L'Onda, Mai, Mediterranea, Tu che ne sai e Un'estate al mare.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Raff.
2: Daniele Cobianchi. Mi accontenterei soltanto.

0: è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Maddalena.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ribaldo, ribaldo, chi vive di violenze e soprusi, una masnada di ribaldi, razza di ribaldi, è un ribaldo, connotazione negativa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Maramaldo, maramaldo, sostantivo maschile, persona che infierisce sui deboli e sugli inermi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ampolloso, ampolloso, aggettivo, retoricamente gonfio, affettato, si dice di persona vanagloriosa o saccente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Utopia, utopia, dal nome del saggio di Thomas More, pubblicato nel 1516, composto dal greco u, non, e topos, luogo, significato società perfetta, in senso esteso, aspirazione che non può realizzarsi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Einar. Parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Castel di Lucio in provincia di Messina, dove gli auguri vanno a Federico Ludicello. Proseguiamo il viaggio a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per festeggiare Domenica Sardo. Dalla bella Siracusa arrivano i nostri auguri per Enea Maggi. Adesso voliamo verso Milazzo, in provincia di Messina, dove troviamo Rossella Aricò. Facciamo una tappa a Raddusa, in provincia di Catania, per gli auguri a Martina Vasta. Il nostro giro continua a Sinnai, in provincia di Cagliari, e festeggiamo Cristiano Ghironi. Non potevamo dimenticare Angelo Lammaddia da Canicattì, in provincia di Agrigento. Infine, chiudiamo con gli auguri a Graziana la rosa di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita. Dick Dick, il vento.
1: Cara,
2: cara,
1: sono le 8 del mattino.
2: Sono le 8 del mattino.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, Daniele da Palermo. Ho sentito il messaggio di quel signore che si scagliava contro la violenza di genere dicendo che vengono tutelate solo le donne e non gli uomini. Al netto del fatto che potrei essere in minima parte d'accordo sul concetto ma non sul messaggio, voglio fare una riflessione. La violenza contro le donne esiste, ma esiste anche la violenza contro gli uomini e vi posso assicurare che non è solo la violenza fisica, c'è anche la violenza psicologica, eccetera, eccetera. Il punto di fondo è uno e finché non lo capiremo continueremo una guerra ideologica. La violenza non ha sesso, la violenza è tutta. Parlare di violenza di genere significa soltanto tutelare appunto un genere, o il genere maschile o il genere femminile. No, la violenza è tutta. Diciamo no alla violenza, ma a tutta la violenza. Contro gli uomini, contro le donne, contro chiunque. Vi abbraccio e viva sempre Radio Margherita. Ciao!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Maddalena,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Caro, il dottore mi ha prescritto 2 mesi di mare. Dove mi porti?
3: Da un altro medico.
1: L'angolo del sorriso.
4: La durata del film dovrebbe essere direttamente proporzionale alla resistenza della vescica umana.
1: L'angolo del sorriso.
5: Ieri ho vomitato tutto il giorno.
6: Vedi di rimetterti.
1: L'angolo del sorriso.
7: Radio Margherita, per la leggerezza.
8: Albano e Romina Power. Ci sarà.

0: L'uso eccessivo di internet può compromettere le relazioni sociali e la salute mentale. Educare a un uso consapevole del digitale è fondamentale per il benessere delle nuove generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mangi, la famiglia italiana del pet food.
2: Amedeo Minghi, SOS.

0: Monti di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Ci spostiamo ora a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Gaetano Bondì. Proseguiamo verso Monferrato, in provincia di Alessandria, per fare gli auguri a Bonaria Locci. A Villa Grazia di Carini, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Vittoria Siracusano. Andiamo in Germania e troviamo Helga Vogel. Tanti auguri. Tappa a San Nicandro, in provincia di Bari, per festeggiare Aurora Tesoro. Un saluto speciale va a Emilio Follesa di Pula, in provincia di Cagliari. Non dimentichiamo Anna Silvia Rivilli, di Mistretta, in provincia di Messina. Infine, gli auguri vanno a Carmela Panepinto di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un miglioramento del tempo sul nostro territorio, anche se permarrà un po' di variabilità. In dettaglio al nord non mancheranno ampie schiarite con la possibilità di qualche isolato fenomeno sui rilievi alpini. Al centro Italia un po' di nuvolosità sulla fascia adriatica con qualche rovescio in Appennino, mentre al sud qualche fenomeno sull'Appennino meridionale, altrove non mancheranno ampie schiarite. È attesa poi una maggiore nuvolosità in serata. Sole protagonista invece tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime che inizieranno a diminuire soprattutto al nord Italia e sulle regioni adriatiche. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.
4: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda

0: Buongiorno insieme con Ron. Torna fra un'ora.
1: Caro lei, bugie bianche.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, vorrei commentare il commento dello psichiatra che ha parlato rispetto al commento di una signora che probabilmente, io non ho sentito, ma criticava i medici del servizio sanitario psichiatrico. Ecco, questo medico vorrebbe portare la censura su Radio Margherita, una radio libera, l'unica radio libera in Italia che conosco, che permette a tutti di rilasciare il proprio commento. Se questo medico realmente è psichiatra, dovrebbe capire che la signora ha espresso un parere soggettivo che deve essere rispettato, perché probabilmente la sua esperienza è stata quella, e se lui si sente offeso dal commento della signora è un problema suo. Quindi invece di censurare la signora dovrebbe farsi un esame di coscienza e capire perché la signora ha potuto fare questo commento. Ho lavorato 30 anni in ospedale e so perfettamente che ci sono persone degne di lode come altre invece deplorevoli, e forse la signora ha incontrato nel suo cammino questa seconda categoria. Grazie Radio Margherita, non censurate mai nessuno, siete splendidi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Savon!
6: Pino Daniele, narcisista in azione.

0: Amore effimero.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Little Tony riderà.
4: Perché tu...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 8 e 22 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Maddalena. Oggi è l'onomastico di Maddalena. Il nome ha origine greca o ebraica e significa donna nativa di Magdala. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 22 luglio del 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. Lo scioglilingua di oggi è «O Tito, tu tentenni tra tante tende di tante tinte, perché non trovi tinta o tenda che t'accontenta?» Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sai dov'è il Camerun? Tra il cucinum e il bagnum. Ed ora l'aforisma del giorno. Non c'è nulla di più prezioso del tempo condiviso con chi ami. Il consiglio della nonna di oggi è: oggi volete cucinare un ottimo riso? Provate ad aggiungere qualche goccia di limone nell'acqua di cottura. I chicchi rimarranno ben separati tra di loro per un risultato perfetto. Adesso l'indovinello del giorno. Si spogliano sempre in pubblico. La risposta è le schede elettorali. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Luigi di Castelvetrano. Quave piccoli campa felici e con nave piccoli perde puro l'amici. Chi ha denaro campa felice, vive felice. Chi non ne ha invece perde pure gli amici.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Consustanziale. Consustanziale, dal latino dotto tardo ecclesiastico, consubstantialis, composto da substantia, sostanza, significato, in teologia, di una sola e medesima natura e sostanza.
3: Angelina Mango, ci pensiamo domani.
4: Allora, stavo pensando...

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: male.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 8 e 59 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Tania Antinoro da Castel Termini, in provincia di Agrigento. Ci spostiamo ora precisamente a Castel di Lucio, in provincia di Messina, dove gli auguri vanno a Federico Ludicello. Proseguiamo il viaggio a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per festeggiare Domenica Sardo. Dalla bella Siracusa arrivano i nostri auguri per Enea Maggi. Adesso voliamo verso Milazzo, in provincia di Messina, dove troviamo Rossella Aricò. Facciamo una tappa a Raddusa, in provincia di Catania, per gli auguri a Martina Vasta. Il nostro giro continua a Sinnai, in provincia di Cagliari, e festeggiamo Cristiano Ghironi. Non potevamo dimenticare Angelo Lammaddia da Canicattì, in provincia di Agrigento. Infine, chiudiamo con gli auguri a Graziana La Rosa di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore. Lo sai che in fondo

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita presenta Confronti.
8: Confronti.
7: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Maddalena.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Edoardo De Crescenzo. Uomini semplici.
1: Gli uomini semplici sono sempre eroi.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglia buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Paola dalla Sardegna. Zadomo il surè, za misura la reghede, uve non va misura, zumeda pa udurada. Che significa? Nella casa del re si agisce con moderazione, con oculatezza nel gestire le risorse economiche. Dove non c'è oculatezza e misura, anche l'abbondanza, ahimè, dura poco.
4: Salve, sono Fabrizio e chiamo da Palermo. Il mio proverbio del giorno è questo: un temescare, un tencecare, un fare bene che male te ne viene. Significa non ti immischiare nelle situazioni, non ti intricare, non ti incuriosire, non fare del bene perché sempre male riceverai. Grazie, ciao a tutti.
5: Io sono Francesca di Adrano, della Sicilia, e volevo dire questo proverbio in siciliano: cu tutti ci la metto la scommessa, così marita lu fumo ci passa. Vuol dire che mette una scommessa che chi si sposa gli calmano tutti i bollori. E questo è il proverbio. Grazie Radio Margherita.
6: Giovanni dalla provincia di Catania. Il proverbio è: amate nata fa giornata. Ciò vuol dire che chi si sveglia di buon mattino ha la possibilità di sfruttare pienamente la giornata. Un saluto a tutti, ciao!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita. Radio

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Silvia Salemi. Odia.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono un invalido al 76%. Mi danno una pensione di 350 euro. Io sono invalido civile dovuto a un incidente sul lavoro. Come dovrei vivere io con 350 euro?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 9:50.
3: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Francesco Ticli di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Ci spostiamo ora a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Gaetano Bondì. Proseguiamo verso Monferrato, in provincia di Alessandria, per fare gli auguri a Bonaria Locci. A Villa Grazia di Carini, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Vittoria Siracusano. Andiamo in Germania e troviamo Helga Vogel. Tanti auguri. Tappa a San Nicandro, in provincia di Bari, per festeggiare Aurora Tesoro. Un saluto speciale va a Emilio Follesa di Pula, in provincia di Cagliari. Non dimentichiamo Anna Silvia Rivilli, di Mistretta, in provincia di Messina. Infine, gli auguri vanno a Carmela Panepinto di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. La Procura di Bologna darà l'incarico oggi all'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare eccezioni. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Me l'hai insegnato tu.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Equipe 84. Tutta

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Maddalena.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Lara St. Paul, pseudonimo di Silvana Aregashke Savorelli. È nata ad Asmara in Eritrea il 31 marzo 1945 ed è stata una cantante italiana attiva dagli anni 60. Intrapresa la carriera di cantante, a soli 16 anni debuttò al Festival di Sanremo con il nome d'arte di Tania. Il grande successo arrivò successivamente, a Sanremo nel 1968, quando cantò abbinata a Louis Armstrong il brano Mi va di cantare. Successivamente partecipa come soubrette a programmi televisivi di successo. Nel 1971 partecipa a Canzonissima. Nel 1972 e nel 1973 ritorna al Festival di Sanremo. Lara St. Paul aveva una voce dolce e sussurrante nel suo modo di cantare, c'è il rigore della grande scuola americana. Timbrica e virtuosismi sono ineccepibili, l'intonazione è perfetta. Il 1973 vede l'incontro artistico tra Lara St. Paul e il celebre arrangiatore e direttore d'orchestra americano Quincy Jones. Il 1976 è caratterizzato da un intenso tour negli Stati Uniti e in Sud America. Nel 1977, supportata dal marito, l'artista diventa discografica di se stessa fondando l'etichetta La Sapa, dalle iniziali del suo nome d'arte, casa editrice e discografica. Nel luglio del 1978 posa senza veli per il mensile Playboy. Negli anni 80, oltre alla musica, Lara svolge attività di giornalista e designer. Nel 1983 è una delle soubrette che lanciano in Italia il fenomeno dell'aerobica con una serie di videocassette e libri e dischi dedicati. Pubblicando l'album Aerobic Dance, che vince il disco d'oro e un premio al Festival Internazionale di Tokyo. Nel 1992 torna alla musica con Lara Super Special, un live con la direzione musicale di Gianmarco Gualandi, con orchestra ritmico-sinfonica, che verrà trasmesso in televisione in 18 paesi del mondo. Il programma ha ricevuto il premio speciale della critica televisiva. Lara St. Paul muore a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, l'8 maggio 2018, all'età di 73 anni. Tra le canzoni più conosciute di Lara St. Paul, ricordiamo La voce del silenzio, Se non fossi fra queste mie braccia, La canzone porta fortuna, Mi va di cantare,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lara St. Paul.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
3: Margherita. Roberto Carlos, la donna dell'amico mio.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. La Procura di Bologna darà l'incarico oggi all'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 10 e 58 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Tania Antinoro da Castel Termini, in provincia di Agrigento. Ci spostiamo ora precisamente a Castel di Lucio, in provincia di Messina, dove gli auguri vanno a Federico Ludicello. Proseguiamo il viaggio a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per festeggiare Domenica Sardo. Dalla bella Siracusa arrivano i nostri auguri per Enea Maggi. Adesso voliamo verso Milazzo, in provincia di Messina, dove troviamo Rossella Aricò. Facciamo una tappa a Raddusa.

in provincia di Catania, per gli auguri a Martina Vasta. Il nostro giro continua a Sinnai, in provincia di Cagliari, e festeggiamo Cristiano Ghironi. Non potevamo dimenticare Angelo Lammaddia da Canicattì, in provincia di Agrigento. Infine, chiudiamo con gli auguri a Graziana La Rosa di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Precisamente tu che

0: arrivederci ancora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno cari ascoltatori di Radio Margherita. Sono Albert e chiamo da Torino. Volevo esprimere innanzitutto tutta la mia gratitudine all'Italia e al popolo italiano. Volevo anche lanciare un appello a questi migranti che arrivano qua, che ottengono la cittadinanza italiana e che scappano via per andare all'estero, servire quei paesi lì. Io direi, devono essere grati a questo paese che gli ha dato i documenti, che gli ha dato un lavoro, che rimangono qua in Italia a lavorare e contribuire alla ricchezza di questo paese, perché penso che l'Italia ha anche bisogno di loro. Non scappate via, migranti, nuovi italiani, rimanete in Italia, lavorate per questo paese e siate grati a questo paese. Grazie Radio Margherita, la radio di tutti, anche per noi stranieri. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Peppino Di Capri.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Peppino Di Capri.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Champagne, L'ultimo romantico, Roberta. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 11:30.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Maria Maddalena.
4: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Mentre noi discutiamo dei noti temi che fanno litigare destra e sinistra, governo e opposizioni, dall'altra parte del mondo è successo qualcosa che forse entrerà nei libri di storia. E questa notte OpenAI, intelligenza artificiale, sapete, ha diffuso un comunicato. Stiamo collaborando con Hugging Face per indagare su un incidente di sicurezza senza precedenti. Modelli OpenAI con capacità cibernetica hanno compromesso la produzione di Hugging Face durante una valutazione di benchmark. Che cosa vuol dire tutto questo? Un agente, diciamo, del ovviamente informatico, è fuggito in un ambiente di test, ha ottenuto l'accesso a internet, ha rubato le credenziali di accesso e si è introdotto da solo in una startup, appunto Hugging Face, uno dei primi esempi pubblici di un attacco informatico da parte di un sistema di intelligenza artificiale, cioè che agisce al di fuori del controllo umano. È quello che la fantascienza sempre, non c'è bisogno di ricordare Odissea nello spazio o anche prima, è sempre quello che la fantascienza ha indicato, che le macchine poi si sarebbero potute ribellare. Qui evidentemente l'intelligenza artificiale è andata letteralmente fuori controllo. Ma che cosa può succedere? E questo incidente come si riverbererà sul futuro della ricerca dell'intelligenza artificiale? Mi rendo conto che non è il caso Roggero, che non è il caso Fakir, ma è una storia di cui nel mondo si parlerà molto di più.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Radio Margherita. Baby Kay e Giusy Ferreri. Ciao.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. La Procura di Bologna darà l'incarico oggi all'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciali 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare eccezioni. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 11:56.

0: Un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora.
1: Aldo Lussito, toccami.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mario Zelinotti. Un

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 12:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Chi ha voglia di rovinare gli uomini deve soltanto permettergli di fare tutto. Sa cosa diceva Maya Angelou? Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, possono dimenticare ciò che hai fatto, ma non potranno mai dimenticare come le hai fatte sentire. Sa cosa diceva Nikolaj Lilin? La fame viene e passa, ma la dignità, una volta persa, non torna più.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Orietta Berti. In viaggio.

0: Venus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Tony del Monaco è più forte di me.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ascoltate che importante essere internazionale, io sono un amante degli animali e ho diversi cani. Attualmente sono un cane, però vi dico una cosa, quando si porta un cane da un medico, un veterinario, ci vogliono soldi con la pala. Sapete quanto è costato per operare un bassotto alla schiena? 2.600 euro. Dico io, lo Stato fa le leggi che se abbandoni un cane o lo maltratti, giustamente non si fa e non si deve fare, perché io sono proprio contro queste cose, ti massacra. Ma lo sa che per mantenere un cane ci vogliono 10 stipendi? Dico, ma lo Stato dovrebbe fare anche qualcosa, venire incontro. Una visita agli occhi 250 euro, una visita normale 100 euro. C'è una cosa esagerata. Caro Stato italiano, noi siamo amanti degli animali, la maggior parte in Italia ama gli animali ed è giusto che sia così, ma mettici anche in condizioni di poterlo fare, perché tanta povera gente, ma come fa a spendere tanti soldi per tenere un animale in casa?
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: PFM. Impressioni di settembre.
4: Quante

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 12 e 58 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Chiediamo giustizia ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna. Così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice ABS Ilaria Cucchi.
3: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
2: Si attenua il caldo, ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo, pioggia, grandine, vento nel ferrarese, in tilt la circolazione sulla 13, emergenza incendio al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero. Per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto, conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi chiamo Angelo e sono di Avellino. Faccio i complimenti a Radio Margherita e volevo dire una cosa riguardo al fatto che noi italiani siamo un popolo diversati dalle assicurazioni. Mi spiego. Se io ad esempio, come nel mio caso, ho un furgone, una macchina e uno scooter, devo pagare assicurazione su tutti e tre i mezzi, però io puntualmente e logicamente lo posso guidare solo uno, perché non posso, non ho il dono di stare contemporaneamente su uno o più mezzi. Andrebbe fatto così: assicurazione sulla patente, che perché la macchina stando ferma non può generare danni, o lo scooter stando fermo non può generare danni. Facendo l'assicurazione sulla patente sono io quello che genera i danni, e con queste faccio solo una volta il danno, non contemporaneamente. Facendo un'assicurazione solo sulla patente, tenendo anche conto di un coefficiente per il numero di mezzi che si è intestati, ma almeno paghiamo solo una volta.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 13 e 24 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Non c'è uomo che non possa bere o mangiare, ma son pochi in grado di capire che cosa abbia sapore.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Domenico Modugno, meraviglioso.
3: È vero, credetemi, accaduto. Di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante,

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Faccio un appello su Radio Margherita riguardo alla strada statale 106 da Taranto a Reggio Calabria. Fare percorsi da Sippari a Crotone, da Crotone a Catanzaro, un disastro. Cioè, dedicarsi un po' sulla costa ionica, anche per la ferrovia di Parla Elettrica.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 13 e 55 minuti.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Chiediamo giustizia, ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna. Così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice ABS Ilaria Cucchi.
2: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
1: Si attenua il caldo, ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo. Pioggia, grandine e vento nel Ferrarese, in tilt la circolazione sulla 13. Emergenza incendi al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero. Per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto, conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

Un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora. José Feliciano.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascanio. Dimmi quando tu verrai.
2: Come fa, maestro?
3: Dimmi quando tu verrai.
2: Dai, favore mix.
3: Dimmi quando, quando.
2: Ascanio!

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao a tutti, Daniele da Palermo. Mentre ascolto le magiche note di Radio Margherita, mentre la mia auto cammina lungo le strade deserte di questa notte, facevo una riflessione che porto avanti da un po' di giorni e volevo condividere con voi. Perché è diventato così difficile trovare un amore vero? Pensavo, riflettevo a me stesso, io ho quasi 39 anni, due lauree, sono un vice dirigente aziendale e potrei stare lì a raccontare tantissime cose, però sulla mia strada ho incontrato tante di quelle persone brutte, cattive, che non mi hanno mai amato davvero, che non mi hanno mai valorizzato, che mi hanno solo sfruttato. Ed è brutto vedere che hai tanta voglia di famiglia, di amore, di qualcosa di vero e non trovare nessuno che la sappia condividere con te. È veramente molto brutto. Vi abbraccio e grazie sempre Radio Margherita. Ovviamente continuate così. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Dopo una lunga giornata di lavoro, gli occhi sono arrossati e la testa è pesante? Per alleviare la stanchezza degli occhi, ci viene in aiuto la camomilla. Mettete 50-60 grammi di fiori in un litro d'acqua fredda e fate bollire. Lasciate quindi in infusione per 20 minuti. Applicate poi il decotto sugli occhi con un panno e lasciate agire per 5 minuti. Sarete sorpresi dalle sensazioni di freschezza e sollievo della vista.
1: I consigli della nonna.
2: Avete problemi di muffa nel bagno? Ecco un consiglio facile per evitarla. Quando dovete fare un bagno o una doccia calda, accendete le luci 5 minuti prima di entrare e lasciatele accese per i 15 minuti successivi. La muffa, infatti, si forma solo nel buio.
1: I consigli della nonna.
2: Oggi vi sentite stanchi e affaticati? Quando tornate a casa, preparatevi un bel bagno caldo. Aggiungete all'acqua 4 rametti di rosmarino tritati e 0,5 chilogrammo di sale grosso. Ne uscirete completamente rigenerati.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Stefano Rosso, letto 26. Via

0: Radio Margherita Notizie.
1: Chiediamo giustizia ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna, così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice AVS Ilaria Cucchi.
2: Ci dissociamo completamente dagli scontri, il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
1: Si attenua il caldo ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo, pioggia, grandine, vento nel ferrarese, in tilt la circolazione sulla 13, emergenza incendio al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero, per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Gian Mario e volevo sottoporre questa affermazione. Avere la furbizia della volpe e la bontà della colomba. Non si può essere solo furbi e non si può essere solo buoni. Credo che questo sia anche un concetto importante. Non perché la virtù sta al centro, ma perché bisogna imparare a gestire queste situazioni che sono anche dentro di noi. Che sia ipocrisia, falsità, no, non credo. Credo che sia la necessità di dare il giusto nome alle cose.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 14 e 59 minuti.

0: Patrizia, Lecce, io ascolto Radio Margherita perché lei non mi stancherei mai e per un po' mi fa dimenticare i miei guai.
1: Radio Margherita ti fa dimenticare i tuoi guai, anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: Un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Natura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Achille Lauro. Amor. Stanotte.

0: Tiziano Ferro. Ti scatterò una foto.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Fabrizio De André. La canzone di Marinella. Questa

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 15 e 26 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Mentre noi discutiamo dei noti temi che fanno litigare destra e sinistra, governo e opposizioni, dall'altra parte del mondo è successo qualcosa che forse entrerà nei libri di storia. E questa notte OpenAI, intelligenza artificiale, sapete, ha diffuso un comunicato. Stiamo collaborando con Hugging Face per indagare su un incidente di sicurezza senza precedenti. Modelli OpenAI con capacità cibernetica hanno compromesso la produzione di Hugging Face durante una valutazione di benchmark. Che cosa vuol dire tutto questo? Un agente, diciamo, del ovviamente informatico, è fuggito in un ambiente di test, ha ottenuto l'accesso a internet, ha rubato le credenziali di accesso e si è introdotto da solo in una startup, appunto Hugging Face, uno dei primi esempi pubblici di un attacco informatico da parte di un sistema di intelligenza artificiale, cioè che agisce al di fuori del controllo umano. È quello che la fantascienza sempre, non c'è bisogno di ricordare Odissea nello spazio o anche prima, è sempre quello che la fantascienza ha indicato, che le macchine poi si sarebbero potute ribellare. Qui evidentemente l'intelligenza artificiale è andata letteralmente fuori controllo. Ma che cosa può succedere? E questo incidente come si riverbererà sul futuro della ricerca dell'intelligenza artificiale? Mi rendo conto che non è il caso Roggero, che non è il caso Fakir, ma è una storia di cui nel mondo si parlerà molto di più.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Anche chi ha commesso errori ha diritto a essere trattato con dignità. Il reinserimento sociale parte dal riconoscimento dei diritti umani nelle carceri. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Negramaro. Luna piena.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 15 e 54 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Salvatore Adamo. La mia

0: degli operatori e poi dei soccorritori giunti con l'elisoccorso indaga la procura di Tivoli. Proseguono le indagini della procura di Bologna sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. Elemento chiave è il filmato di 20 minuti registrato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco contro una nave nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Trump in un messaggio sul suo social Truth. Nel Golfo, undicesima notte consecutiva di fuoco incrociato. Caldo al centro-sud, violenti temporali al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Disagi lungo l'autostrada A13, dove una violenta grandinata ha danneggiato centinaia di veicoli. Oggi bollino rosso in 6 città, permane l'allerta arancione in Emilia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: nel cassetto destro ti ho lasciato una poesia.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei rispondere al signore di Torino che si è arrogato il diritto di poter giudicare se la richiesta della signora, anzi il diritto della signora alla maternità, che è suo pieno diritto, e a sentire tutte le notizie di cronaca che coinvolgono i giovani in questo momento e molti dei quali minorenni, non mi sembra che sia sufficiente il fatto di avere un padre e una madre per una crescita psicofisica corretta.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 16:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: L'uomo in macchina vede tre porte, una d'oro, una di diamanti e una d'argento. Quale porta aprirà prima? La risposta è quella della sua macchina.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: una piscina di Monte Rotondo durante un centro estivo, un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno nella vasca con l'acqua bassa, sarebbe stato colto da un malore. Vane le manovre di rianimazione degli operatori e poi dei soccorritori giunti con l'elisoccorso, indaga la procura di Tivoli. Proseguono le indagini della procura di Bologna sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. Elemento chiave il filmato di 20 minuti registrato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Trump in un messaggio sul suo social Truth. Nel Golfo, undicesima notte consecutiva di fuoco incrociato. Caldo al centro-sud, violenti temporali al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Disagi lungo l'autostrada A13, dove una violenta grandinata ha danneggiato centinaia di veicoli. Oggi bollino rosso in 6 città. Permane l'allerta arancione in Emilia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 16 e 56 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: comoda. Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un giovedì 23 luglio con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo in avvio sarà asciutto ed assolato, ma nel corso del pomeriggio sera fresche correnti dal nord Europa irromperanno sul territorio e permetteranno locale instabilità. Sulle Alpi, lungo la dorsale appenninica, qualche effetto sarà in sconfinamento all'estremo nord-est e sulle coste del medio-basso versante adriatico. Sono correnti settentrionali che permettono anche un'attenuazione del gran caldo anche al sud e su Sardegna e Sicilia. Altrove, estate mediterranea, le temperature massime difatti ad esempio al nord non andranno oltre i 28-32 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.
3: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda

0: Un giorno insieme con Ron. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Sylvie Vartan. Due minuti di felicità.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Alessandra Amoroso, fidati ancora di me.

0: Me. Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io faccio il medico e da quando ho iniziato pensavo che il mio fosse un lavoro più complicato degli altri, ma dopo 25 anni di attività e dopo aver visto tanti pazienti, i racconti di tanti pazienti nel mio studio con lavori diversi, mi sono reso conto che non è così. Ogni lavoro ha le sue difficoltà. Capisco la problematica che ha portato avanti il signor camionista, però garantisco che se lui ha la preoccupazione e c'è il rischio che può avere un incidente e lavora la notte, l'insegnante ha le sue problematiche, il medico ha le sue, chi lavora in banca ha i suoi, chi lavora alla radio ha i suoi problemi, eccetera eccetera. Ogni lavoro c'ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Soli si sono confrontati oggi Adriano Celentano e Toto Cutugno. Confronti.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: con domani.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 17 e 23 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Uxoricida. Uxoricida, dal latino uxor, moglie, e cida, da cedere. Significato: in giurisprudenza, chi ha ucciso la propria moglie o il proprio marito.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Usufrutto. Usufrutto, dal latino, composto di usus e fructus. Significato in giurisprudenza: godimento dei frutti di un bene di cui la nuda proprietà appartiene ad altri.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Posteri. Posteri, dal latino posterus. Significato: le generazioni che verranno in seguito alla presente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Postilla. Postilla, dal latino medievale postilla, da post illa, dopo quella. Significato: breve nota o aggiunta personale che si pone in margine ai libri.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Giordana Angi, Farfalle colorate.

0: Ogni giorno milioni di persone soffrono la fame, mentre enormi quantità di cibo vengono sprecate. Agire contro la fame è una responsabilità collettiva.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Caterina Caselli. Sono bugiardo.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Andrea da Novara, volevo replicare al signore che aveva lasciato un messaggio poco fa sulla perdita dei posti di lavoro creati dall'intelligenza artificiale. Sposo in pieno le preoccupazioni, che poi è la realtà di quello che ha detto il signore, ma mi permetto di farvi notare che quello che lui, le sue riflessioni, quello che lui adesso ha detto, erano già state fatte dal premio Nobel per la pace e per la chimica Linus Pauling negli anni 70 in America. Questo grande scienziato, perché era un chimico, aveva detto che aveva pronosticato che con l'aumento della tecnologia, quindi già negli anni 70, figuriamoci oggi, si sarebbero persi milioni di posti di lavoro, e che l'unico sistema per salvaguardare le persone era di creare degli enormi sussidi di disoccupazione, perché ci sarebbero state di lì a pochi decenni milioni di disoccupati. Quindi ha perfettamente ragione il radioascoltatore che ha chiamato prima, ma questa è una preoccupazione già espressa più di 50 anni fa dal premio Nobel per la chimica Linus Pauling.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 17:51.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna dal Maggiore di Bologna era stata trasferita all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo. Caro carburanti, prezzi ancora in salita, la benzina sale a 1,949 euro al litro, il diesel vicino ai 2,20 euro in autostrada. Il ministro dell'economia Giorgetti ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.

0: 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Luigi da Sarno. Per un sorriso servono solitamente 12 muscoli facciali. Per portare rancore o rimuginare nel broncio circa 72 muscoli. L'orgoglio dice: perdonare e mostrare debolezza. L'amore dice: il più forte perdona. Sorridere rende belli, ma né nessuno orgoglioso ti dirà: tu sei più bello di me.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 18 e 24 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Era così brutta che quando dissero ai suoi compagni delle elementari che sarebbero andati a vedere una famosa mostra, tutti si chiesero perché andare tanto lontano.
2: L'angolo del sorriso.
4: Chiude una fabbrica di carta igienica. Andava a rotoli.
2: L'angolo del sorriso.
5: Ogni tanto adoro essere un po' bastardo. Per esempio, adoro andare al cinema col sombrero.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: PJ, sotto la luna.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, sono Vincenzo, chiamo da Turi, provincia di Bari. Volevo fare solamente una comunicazione, cari italiani, svegliamoci perché la situazione sta diventando insostenibile. Tutto quello che ci stanno dando da credere, noi ce lo beviamo come dei bambini il biberon. Cerchiamo un attimo di prendere la nostra identità come italiani.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Mango, mio fiore mio.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna dal Maggiore di Bologna era stata trasferita all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo. Caro carburanti, prezzi ancora in salita, la benzina sale a 1,949 euro al litro, il diesel vicino ai 2,20 euro in autostrada. Il ministro dell'economia Giorgetti ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita, la più bella musica.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Alessandra Amoroso. Cose stupide.
6: Sognavo per noi una vita come tanti.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: E quest'oggi raccolgo l'appello al diritto dei senza tetto che la nostra Radio Margherita ha promosso questa mane nello bellissimo spot sul diritto, sul rispetto della collettività della nostra Costituzione italiana. Sono senza tetto, sono seguito dai servizi sociali perché sono povero. La mia è una povertà materiale, ho difficoltà ad avere una casa. L'appello che faccio a tutti senza tetto è: ricordatevi sempre che siete portatori di diritti, siete persone.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Peppino Di Capri.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Peppino Di Capri.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Champagne, L'ultimo romantico, Roberta.

0: forte anche te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 19:28.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non ci sarà una scorciatoia per il caso Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano e a quanto pare anche quello di Torino hanno già fatto sapere, il primo con una sentenza scritta, che è inammissibile la richiesta di differimento della pena, in quanto, inequivocabile questo, Roggero è già in carcere, ha scelto lui in che carcere costituirsi, quello milanese appunto di Bollate. E peraltro è anche la stessa autorità a ricordare che è in corso una richiesta di grazia che è stata, come si sa, sottoscritta dai familiari dello stesso Roggero. Non ci sarà scorciatoia, non c'è differimento della pena, ci sarà quindi tutto l'iter della richiesta di grazia, che comporta un'istruttoria, che comporta la necessità di comprendere se davvero ci sono le possibilità, che stanno soprattutto nelle mani del Presidente della Repubblica, di concedere l'atto di clemenza, che però per solito in questi casi viene scelto e concesso soltanto dopo un periodo di detenzione, non dopo qualche giorno. Ed è questo che deve essere chiaro: se per Roggero, come forse sarebbe giusto, ci sarà una possibilità di attenuare la portata della pena, che è di oltre 14 anni, questo non avverrà certo nei prossimi giorni, né tantomeno sulla spinta popolare o della politica.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Luigi Tenco. Vedrai, vedrai. Quando?

0: Essere genitori richiede ascolto, presenza e formazione continua. Crescere un figlio con consapevolezza è un investimento nel futuro della società.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 19 e 55 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati. Svolta nel caso del fentanyl rubato all'ospedale israelitico di Roma. Due custodi risultano indagati per il furto delle 80 fiale del potente anestetico. Tra le ipotesi, la pista degli studi abusivi. Il sospetto degli inquirenti è che qualcuno abbia commissionato il colpo. A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri il 16 maggio a Modena, è morta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre 7 persone. Il decesso nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara. Si riducono i punti vendita mentre le imprese diventano più grandi, e quanto emerge dal primo rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, meno 97.000 attività negli ultimi 7 anni, il presidente della Confederazione Carlo Sangalli.
3: Il mondo del commercio si riorganizza, è più innovativo e più produttivo. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
2: Buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita, amica fedele.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo dire alle scuole che dobbiamo avere anche i nostri spazi e non possiamo stare a parte le sue ore scolastiche tutto il pomeriggio chini sui compiti. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Nada. Balliamo ancora un po'.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 20 e 24 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Non rinviare a domani quello che potresti fare oggi. Vivi la tua vita come se fosse l'ultimo giorno. Vai, bacio nero, San Giorgio Ionico.
4: Fulvio da Napoli. I scassacazzi sono peggio delle scosse terremoto. Tradotto, i rompiscatoli sono peggio delle scosse di terremoto.
5: Marianna da Napoli, è un proverbio dall'antico Egitto: non separare mai il cuore dalla tua lingua e tutte le tue azioni andranno a buon fine.
6: Buongiorno, sono Raffaele da Napoli. Mentre a bel s'ammira, a brut s'ammarita, cioè mentre la bella si specchia, la brutta si sposa. Grazie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Gaetano da Portopalo di Capopassero. Vorrei dire semplicemente una cosa. In che mondo viviamo? In che mondo viviamo? Ci lamentiamo sempre, tutto va male, tutto va male. Tutti pessimisti siamo. Ma un po' di ottimismo non c'è. Ma...
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Tema, se ci stai.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, svolta nel caso del fentanyl rubato all'ospedale israelitico di Roma. Due custodi risultano indagati per il furto delle 80 fiale del potente anestetico. Tra le ipotesi, la pista degli studi abusivi. Il sospetto degli inquirenti è che qualcuno abbia commissionato il colpo. A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri il 16 maggio a Modena, è morta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre 7 persone. Il decesso nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara. Si riducono i punti vendita mentre le imprese diventano più grandi, e quanto emerge dal primo rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, meno 97.000 attività negli ultimi 7 anni, il presidente della Confederazione Carlo Sangalli.
3: Il mondo del commercio si riorganizza, è più innovativo e più produttivo. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
2: Buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 20:57.

0: Sono Marilena da Corigliano, ascolto da tanto tempo Radio Margherita, perché è una radio che piace a tutti, almeno spero, perché è una radio che accontenta tutti, i bambini, i giovani, persone adulte, persone anziane, si fa ascoltare tanta tanta bella musica. E così buttiamo via i brutti pensieri. Grazie mille e buon ascolto Radio Margherita.
1: Radio Margherita, una radio che piace a tutti e accontenta tutti, ti fa ascoltare tanta bella musica e butta via i brutti pensieri, anche a Corigliano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ron.
4: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai?

0: Ron torna fra un'ora.
1: Maninni, senza.
2: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, più niente, senza fare più niente, più niente. A me va bene così, senza l'ultima sera.

frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo, se

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Silvia da Milano, vorrei fare un appello contro la vivisezione. Aiutateci a fermarla, aiutateci a fermare il massacro inutile di milioni di cani, scimmiette e tantissimi altri animali. La vivisezione non è scienza, ostacola il progresso, non aiuta i malati e fa soffrire e uccide gli animali. Noi possiamo evitare le donazioni alle associazioni per la ricerca medica, che spesso invece che fare ricerca finanziano la vivisezione. La stessa cosa possiamo fare, attenzione agli acquisti, acquistando solo cosmetici e prodotti per la bellezza che siano privi di crudeltà sugli animali. Fate riferimento a www.consumoconsapevole.org. Aiutateci a firmare la vivisezione, il crimine della scienza. Grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: sai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 21:25.

Lara St. Paul, pseudonimo di Silvana Aregashke Savorelli. È nata ad Asmara in Eritrea il 31 marzo 1945 ed è stata una cantante italiana attiva dagli anni 60. Intrapresa la carriera di cantante, a soli 16 anni debuttò al Festival di Sanremo con il nome d'arte di Tania. Il grande successo arrivò successivamente, a Sanremo nel 1968, quando cantò abbinata a Louis Armstrong il brano Mi va di cantare. Successivamente partecipa come soubrette a programmi televisivi di successo. Nel 1971 partecipa a Canzonissima. Nel 1972 e nel 1973 ritorna al Festival di Sanremo. Lara St. Paul aveva una voce dolce e sussurrante nel suo modo di cantare, c'è il rigore della grande scuola americana. Timbrica e virtuosismi sono ineccepibili, l'intonazione è perfetta. Il 1973 vede l'incontro artistico tra Lara St. Paul e il celebre arrangiatore e direttore d'orchestra americano Quincy Jones. Il 1976 è caratterizzato da un intenso tour negli Stati Uniti e in Sud America. Nel 1977, supportata dal marito, l'artista diventa discografica di se stessa fondando l'etichetta alla Sapa, dalle iniziali del suo nome d'arte, casa editrice e discografica. Nel luglio del 1978 posa senza veli per il mensile Playboy. Negli anni 80, oltre alla musica, Lara svolge attività di giornalista e designer. Nel 1983 è una delle soubrette che lanciano in Italia il fenomeno dell'aerobica con una serie di videocassette e libri e dischi dedicati. Pubblicando l'album Aerobic Dance, che vince il disco d'oro e un premio al Festival Internazionale di Tokyo. Nel 1992 torna alla musica con Lara Super Special, un live con la direzione musicale di Gianmarco Gualandi, con orchestra ritmico-sinfonica, che verrà trasmesso in televisione in 18 paesi del mondo. Il programma ha ricevuto il premio speciale della critica televisiva. Lara St. Paul muore a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, l'8 maggio 2018, all'età di 73 anni. Tra le canzoni più conosciute di Lara St. Paul, ricordiamo La voce del silenzio, Se non fossi fra queste mie braccia, La canzone porta fortuna, Mi va di cantare.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lara St. Paul.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Albano, quel poco

0: Ogni lavoratore ha diritto a condizioni eque, sicurezza e rispetto. Promuovere il lavoro dignitoso significa costruire una società più giusta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Amici automobilisti e non, sono Vito da Torino, pensionato, chilometro, chilogrammi 81, giro molto in auto e camper e sovente vado in trattoria. Controllando con l'etilometro, dopo aver bevuto un quarto di vino o una birra piccola di 33 cc, il tasso rilevato va da 1 a 1,4 se non di più. E questo entro circa 20 minuti dal pranzo. Il massimo di legge è 0,5. A voi le precauzioni onde evitare il peggio. Attrezzatevi e allerta per la salute e le pene. Guidare almeno dopo 45 minuti dal pranzo. Cordiale saluto a tutti voi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Edoardo Bennato e Katia Ricciarelli. Troppo, troppo.

0: Prego, cancelliere, tesoriere, si proceda. L'ammontare, considerate gli annessi e connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrazione, di ebollizione, è esattamente di
1: 3 monete. No.
0: Mi sembra in verità un congruo compenso, e credo che tutti siano soddisfatti, perché è fuori dubbio.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì al nord Italia stabile ed assolata con solo qualche nube di passaggio, mentre al centro Italia è attesa un po' di instabilità tra pomeriggio e sera, con fenomeni da segnalare in Appennino che andranno ad interessare anche il medio alto versante adriatico. Qualche fenomeno che poi a fine giornata coinvolgerà anche il basso adriatico. Sarà soleggiato invece sul resto del sud Italia e con ampie schiarite anche sulle due isole maggiori. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con valori massimi in generale diminuzione. Solo sulle isole maggiori raggiungeremo ancora i 36-37 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 21:56.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Notizie.
1: Bentrovati, svolta nel caso del fentanyl rubato all'ospedale israelitico di Roma. Due custodi risultano indagati per il furto delle 80 fiale del potente anestetico. Tra le ipotesi, la pista degli studi abusivi. Il sospetto degli inquirenti è che qualcuno abbia commissionato il colpo. A distanza di 2 mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri il 16 maggio a Modena, è morta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre 7 persone. Il decesso nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara. Si riducono i punti vendita mentre le imprese diventano più grandi, e quanto emerge dal primo rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, meno 97.000 attività negli ultimi 7 anni, il presidente della Confederazione Carlo Sangalli.
2: Il mondo del commercio si riorganizza, è più innovativo e più produttivo. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sandra, Firenze, presidente Associazione Italiana Transessuale Neo Donna per Rettifica Sessuale. Sono sposata da 30 anni e voglio solo dire che in Italia c'è stata una legge 164 dell'82 dove ancora oggi una donna sposata viene definita da quasi tutti i media transessuale. Questo è una vergogna, pertanto credo che in tutta Italia si debba prendere un provvedimento. Sandra Albino, 347 30 86 110, ripeto, 347 30 86 110, Associazione AETI, diritti per le persone che hanno rettificato il sesso. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Lorenzo Licitra. Il mio giusto momento.
3: Ci hanno visto ballare

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 22 e 24 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Henry Ford? Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando. Sa cosa diceva François Fenelon? Non v'è nulla di più spregevole di un oratore di professione che usa le sue parole come un ciarlatano usa i suoi rimedi. Sa cosa diceva Maria Teresa d'Asburgo? Per abolire la prostituzione bisognerebbe abolire gli uomini.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

faccia. Sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Vincenzo da Isernia. Io più che altro voglio fare un appello un po' particolare. Io sono un ragazzo non vedente, ecco, e volevo far capire a chi ci ascolta che noi siamo persone uguali agli altri e non certamente come dire, uomini o donne di serie B. Quindi sarebbe bene che fossimo equiparati agli altri e non visti come dei disadattati mentali o persone non in grado di intendere e di volere. Siamo uguali agli altri, amiamo come gli altri, lavoriamo come gli altri e mi farebbe piacere che venissimo considerati uguali a cosiddetti normodotati. Grazie a tutti, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 22 e 54 minuti.

0: La la la la la la la la.
1: Nonno, nonno, come mai sei così contento?
0: Perché io ascolto Radio Margherita, la mia radio preferita.
1: Anch'io voglio essere contento.
0: E allora ascoltiamo tutte e due assieme Radio Margherita, la nostra radio preferita. Ciao a tutti da Gianfranco e...
1: Samuele.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 23 e 28 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non ci sarà una scorciatoia per il caso Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano e a quanto pare anche quello di Torino hanno già fatto sapere, il primo con una sentenza scritta, che è inammissibile la richiesta di differimento della pena, in quanto, inequivocabile questo, Roggero è già in carcere, ha scelto lui in che carcere costituirsi, quello milanese appunto di Bollate. E peraltro è anche la stessa autorità a ricordare che in corso una richiesta di grazia che è stata, come si sa, sottoscritta dai familiari dello stesso Roggero. Non ci sarà scorciatoia, non c'è differimento della pena, ci sarà quindi tutto l'iter della richiesta di grazia, che comporta un'istruttoria, che comporta la necessità di comprendere se davvero ci sono le possibilità, che stanno soprattutto nelle mani del Presidente della Repubblica, di concedere l'atto di clemenza, che però per solito in questi casi viene scelto e concesso soltanto dopo un periodo di detenzione, non dopo qualche giorno. Ed è questo che deve essere chiaro: se per Roggero, come forse sarebbe giusto, ci sarà una possibilità di attenuare la portata della pena, che è di oltre 14 anni, questo non avverrà certo nei prossimi giorni, né tantomeno sulla spinta popolare o della politica.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Tiziano Ferro. Amici per errore.
1: In nessun modo vorrei essere altrove. Non per niente sono ancora qui.

0: Non tutto ciò che leggiamo è vero. Imparare a riconoscere le fake news è fondamentale. L'educazione ai media è la chiave per una cittadinanza informata e attiva.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: sarà.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Vito e chiamo da Bari. Messaggio importante soprattutto per i politici di qualsiasi appartenenza ideologica. Si parla sempre di trasparenza economica, ma fino a questo momento è basata solo sul buonsenso individuale. Io proporrei una ricetta per tutti, e cioè abolizione di tutta la moneta contante, sostituendola con la carta di credito, con riferimento del codice fiscale di chi effettua qualsiasi operazione. Così facendo, tutti saremmo controllati economicamente e fiscalmente. Non ci sarebbero più evasori, falsari e criminali di ogni specie. Fine messaggio. Gentile direzione di Radio Margherita, se condividete questo messaggio, gradirei che fosse ripetuto in più occasioni. Vi ringrazio per la vostra ottima iniziativa sociale.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Alfa, il filo rosso.
5: Dimmi perché

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Raff.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: È meglio così, Inevitabile follia, Le ragioni del cuore, Sabbia nei bar, Ti pretendo e Via.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Gruppo Italiano.

0: Roberto Vecchioni. Sogna ragazzo sogna.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero ragazzo, che la ragione sta sempre.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. È mezzanotte e 34 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Salvatore da Napoli. Vorrei chiedere una cosa un po' a tutti. I nostri sindacalisti che sono distaccati nelle sedi sindacali, quanto ci costano all'anno? Io penso che non facendoli più distaccare nei sindacati potremmo recuperare almeno 3 miliardi di euro all'anno. Cioè stiamo parlando di 3 miliardi di euro all'anno. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 luglio, è mezzanotte e 52 minuti.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Se avessi studiato ciò che amavo davvero,

0: Sono Vito Oliva da Marsala, città del vino. Ascolto Radio Margherita perché tutte le canzoni sono come le donne belle, non hanno età.
1: Radio Margherita, le tue canzoni sono come le donne belle, non hanno età. Anche a Marsala.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Salvatore Adamo.

0: Con il brano Solo tu si sono confrontati oggi Acqua Marina e i Mattia Bazar. Confronti.
1: Alex Britti, sono contento.
2: Perché la prima volta che t'ho visto non era stato niente di speciale. T'ho accompagnata a casa e fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giusy De Ragusa. Per la seconda volta voglio fare un appello a tutti, ed è quello di smetterla di essere omofobi. Ho un figlio di 22 anni omosessuale che 2 anni fa è dovuto andarsene da questa città perché è stato picchiato per quello che era. Genitori carissimi, potreste avere anche voi dei figli omosessuali, non ne sapete niente perché loro hanno paura di dirvelo se vedono che voi non li capite. Io ho aperto il braccio a mio figlio e ho capito anche il suo disagio in questa città piena di razzisti omofobi. Io non frequento più nessuno perché mi dà fastidio che la gente dice che gli omosessuali fanno schifo. La gente ha più rispetto per i cani che per questi ragazzi, per ragazzi che vogliono solo amare ed essere amati come tutti gli altri. Mio figlio mi è stato tolto dalla gente piena di pregiudizi, ma per fortuna lui è un ragazzo studioso e lavoratore, e anche se è lontano da casa si sta costruendo un futuro.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony, vai giù per me. Tu sai.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Le vostre piante d'appartamento non hanno un bell'aspetto? Ecco come preparare un concime casalingo semplice ed economico. Mettete in forno a 70 gradi delle bucce di patate e gusci di uova ben lavati. Lasciate cuocere per circa 90 minuti, poi una volta raffreddati, tritate tutto. Aggiungete la polvere ottenuta alla terra del vaso e le vostre piante saranno perfettamente concimate.
0: I consigli della nonna.
1: Oggi avete voglia di ananas? Ecco come acquistarne uno dolce e maturo. Basterà dargli un colpo con le dita. Se il suono è pieno, l'ananas è pronto. Inoltre scegliete un frutto che abbia la corona di foglie piuttosto piccola e ben raccolta.
0: I consigli della nonna.
1: Oggi avete preparato un arrosto e vi è avanzato il fondo di cottura? Non gettatelo, versatelo nelle vaschette del ghiaccio e fatelo congelare. Otterrete così dei dadi casalinghi che potrete usare per insaporire altre pietanze.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: I bambini che assistono a episodi di violenza familiare ne subiscono gravi conseguenze psicologiche. Proteggere i minori da ogni forma di violenza, anche indiretta, è un dovere di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Emma, brutta storia.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Nico da Milano. Grazie per concedermi questo privilegio a Radio Margherita. Un giorno senza sorriso è un giorno perso. Meditate, gente. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 23 luglio, è l'una e 54 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Cocchi Mazzetti.